e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia.

0: informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr Radio Zadar.
1: Ti ćeš bolje. More, lito i Radio Zadar.
2: Benvenuti alla festa del suono. Voliamo tutti insieme verso